0: Zazie, peu importe. Non. Côté histoire, nous, on est à cheval sur les principes. Il est temps de vous rappeler ce qui s'est passé un 26 juillet chez nous en Corse. On débute en 1564 avec les hommes de San Piero qui lui prêtent serment de fidélité à Lévis. En 1758, Pasquale Baoli interdit aux religieux corses de prêter assistance et obéissance à l'envoyé du pape dans l'île. Et puis deux autres événements qui se sont passés un 26 juillet. En 1973, la base aérienne de Solenzara est baptisée au nom du capitaine Preziosi. Et en 1992, un commando héliporté de résistance fait sauter plusieurs bâtiments sur l'île de Cavallo.
1: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
0: En mode été et direction la Balagne, si vous le voulez bien.
3: RCFM et Campa Cuit.
4: Diaz Ugeda di Gaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellanos, presidente.
5: Siamo tutti, dunque, vamo andare amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione, come smattiare gli assi, smattiare le biste, smattiare le fontane, i punti d'acqua, per così per i segnali o per le barnice. Dopo andiamo a caccia in tante destre comuni. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lagaiua. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, proprio questo. Andiamo in battuta tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buono caffè, dopo mangiare insieme, fare partite di caccia insieme, a musarci.
4: La Surgia adunisce tutte le generazioni.
5: Andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che questa dia, soprattutto un mese a agosto, vediamo un concorso di voce, per poi ci ritrovare tutti insieme, per poi fare entrare due fondi, chi ci rompe, per intrattenere tutte le fontane, tutti i cani.
4: Lo scopo di Azugera di Gaccia è di fare di nuovo appena l'educazione e di pedagogia.
5: Poi ci sono dei giovani, noi non mica troppo a piangerci, perché abbiamo quanto qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci fa piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci ha imparato tutti i nostri viti. Voilà, fa piacere di trasmettere qui. Fermo assai pedagogica.
4: Cignali e coniglio di so problematiche maggiore per gli agricoltori come per José Peguradio, stare ad un paese.
5: In Balagna, di noi, in Arregno e soprattutto coniglio, quando c'è una forte problematica che ce n'è assai, facciano gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguasto di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi è un coniglio è più complicato.
4: A Società di Gaccia d'Arregno, un assoggio tra amici e passione espertera che adunisce oggi una quindicina di gacciao.
3: RCFM e Campa Cuit.
0: La Balagne à l'honneur, nouvelle destination la semaine prochaine dans votre rendez-vous et Campa Cuit. Iwajidia Graona, c'est bien pour commencer tranquillement. On vous souhaite un bon réveil. Dimanche, c'est pas toujours facile, mais on vous accompagne sur RCFM.

0: 7h36, je vous avais promis que nous prendrions la direction de Borgo pour faire la connaissance de ces agriculteurs qui sont venus prêter main forte à ces jeunes étudiants du lycée agricole qui seront eux aussi plus tard peut-être à la tête d'un troupeau. Et justement, Barthélemy Simonetti de Tralon qui a pris la route très tôt pour venir les rencontrer. On parle transmission, on parle transition. Voici un extrait de Ribé.
1: Alors, l'emparement attendait. Au principe, il faut faire ça. Et dopo t'as qu'à faire un gouchot. Le gouchot, il faut faire un peu de à ce pas. Et moi, il y a un goul. Un goul, il y a un gabo, un pinouche. Quand il y a un autre sens, j'irai l'animal. Et c'est fini, c'est un autre sens.
2: Donc, c'est toute une technique.
1: C'est une technique. Tu sais qui principe, il y a un ridros. Mais je connais qui attaque un peu de goul. Mais j'ai juste à faire. Dopo, j'ai assez guidé là. Secondo, e dopo, secondo se tu sei mancino, perché tanto non attacchi mica in stessa maniera. E dopo gli altri, gli altri sono, fermo come sempre fatto.
2: Qual è chi ti ha imparato il mestiere?
1: Babbo. Noi abbiamo sempre avuto, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultimo domenica a aprile. E abbiamo una nostra equipa.
2: E girate.
1: Sta domenica eravamo per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna, qui eravamo tornati a fare in Balagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e mio fratello andrò in corti, perché noi siamo baretti così. Possiamo fare, anche se oggi dobbiamo andare lo stesso giorno, possiamo fare.
2: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di
1: trasmettere? Te dico francamente, la passione seguo i nostri amici, e per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi i soli a tavolino, che diavolo è poche di niente che bene noi abbiamo preso solo e che avviene un mese e non sanno manco più se te esiste. E mi ha messo i miei amici, a principio da Jean è qui e sa di ho ancora più in mano, so che è qui e Jean sa cosa è qui.
2: Voilà. Jean, 70 anni, qui di passione, di travail, e è lui nous, e qui per la passione e la volontà di trasmettere.
1: Sì, e la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non bere più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, che vengono qui, presso un pezzo urbano a mano, e appresso solo, perché è un più di quello. Quando tu conosci il prezzo continente, noi.

0: Ricky et Paveri sur les ondes RCFM. Si malgré cette chanson italienne entraînante, vous avez du mal à ouvrir les yeux ce matin, rassurez-vous, on va vous expliquer pourquoi. Voici Marco Biancarelli.
1: Votre été, votre radio.
2: Ici RCFM.
3: Buongiorno, Yenti. Spero che convisci tu mica, ma perché tutto il mondo dormi ogni tanto. L'uomini, gli animali o anche certi pianti hanno un ritmo di riposo. Ma perché un nostro corpo ha bisogno così importante di sonno? Nella giornata, un nostro cervello trova da monda e riceve immagini, parodi, emozioni e un nostro corpo e va sempre in movimento di noi. Di notte, il sonno serve ad organizzare tutti questi affari, come un bibliotecario che metteria i libri in ordine o un meccanico che figuraria se tutto va bene. Per un nostro cervello ed essenziale. Il sonno l'aiuta per l'imparare o a consolidazione della nostra memoria. Facci fare di noi un sintomo di stress. In più, il corpo approfitta di suo tempo per assistere ai ceduli e recuperare energia. Sappiamo di noi che il sonno di oggi ha cicatrizzazioni e ha lo sviluppo di certi ormoni, come guida di accrescita per i ziteti. O ancora gestisce il controllo del peso, liberando ormoni che partecipano a sensazioni di sazietà o caccia a oda di mangiare. Chi dordine in francese. Fatti caso, quando non dormiamo mica, siamo nervosi, stanchi e ci scordiamo di tutto. Ma a provasine che il sonno è vitale, sa situazione, vale a dire il rilogio di un corpo, è chiamato ciclo circadiano, vale a dire il ritmo naturale di un giorno e di una notte. Allora, se un giorno la vostra moglie vi dice «Aio, ti sei di no scordato di pida o pane!» rispondete bene e fieri. «Ie, è colpa tua, come hai mica lagato va a mesiesta!»
0: Bon, alors, abemo. Je retiens, merci Marco. On aura le plaisir de vous retrouver demain, si nous ne sommes pas trop endormis. On va se réveiller. Allez, on va se réveiller avec la dernière chanson du groupe La Binta, Wagabondo. Ça commence tout doucement. Moi non plus, je suis pas très réveillée. Wagabondo. Pas Wagabondo. Pop, pop, pop. Et oui, 8h47. Et moi, ils ont New York, mais c'est en mal.

0: porte.
1: Elle avait déjà tenté l'expérience avec comme support le fameux opus d'Eric Pritz, Zazie. Peu importe, donc il s'essaye à un mélange mêlant langue française et sonorité électro. C'est plutôt bien fait. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé en tout cas ce tout nouveau titre de Zazie. On va parler de rando à présent, direction le sud de la plaine orientale, dans Ingir ou sur RCFM, bien sûr, avec Christophe Degallia et Hugo Pietri, notre guide cette semaine, Sampier Oumari, originaire de la micro-région, passionné d'histoire et de patrimoine. C'est dans Ingir.
2: Ici RCFM.
0: Prenez le temps.
3: Deuxième étape au sud donc de la plaine orientale. Nous sommes toujours à Aléria dans Ingir avec Sampier Oumari. Et donc, on vous le rappelle, engagé dans le milieu associatif dans cette belle micro-région. Et si nous donc sommes à Aléria, si nous devons et tout le monde au Poban, hein, c'est la cave d'Aléria. Cosa si beau trop à cuit.
4: Alors, qui simo donc qui est à Gantina d'Aléria et di intéressant parce qu'il y a un logo à Bartatou qui indouecipo donc est acheté au Inu Uini assai différenti et mo sviluppado enfin a Gantina sviluppada da poi paretiani una tecnica noa ma qui ta un ispirazione legata a storia di Agorsiga e più precisamente a storia antica.
3: Allora qui cosa avemo davanti a noi?
4: Allora, da noi è ciò che si chiama ad una maniera comune un'anfora. Allora, chi die dunque una grande pezza interagota in due noi mettiamo vino. Infatti, a Gantina ha avuto un'ispirazione andare a cercare tecniche in de tradizioni greche, romane e etrusche. E dunque l'idea era di sviluppare un vino dentro questi materiali qui. Allora, parliamo d'anfore. Ma infine, la parola più corretta è piuttosto di parlare di dolia o di pitoi, hein, per la parola greca. Allora, tecnica assai interessante perché dunque, c'è un vino che è messo in rento, e infine di qualcosa d'appena tecnico, ma c'è da sapere che a Terragota ha una porosità, questa porosità ci porta ciò che si chiama una micro-ossigenazione attraverso dunque, un materiale, e questa micro-ossigenazione porta dunque un'ossidazione di vino, questa ossidazione qui ha da portare vino a invecchiare più presto e a sviluppare dunque un prismo aromatico assai più largo.
3: Si può tastare San Piero?
4: Ben inteso, si muove perché.
3: A cos'è? Come vino questo?
4: Allora, qui è un vino in monovitino di Nieluccio e dunque questo vino qui è stato fatto in anfora, come l'abbiamo detto. Voilà, come l'ha già detto Nanzo, ha da sviluppare parecchi aromi e ci permette di avere un vino di orano, ma che ha caratteristiche di un vino più vecchio, infine.
3: E ora di d'acheta.
4: Ecco, a salute. A livello aromatico ci possiamo ritrovare frutti rossi appena in confitura, infine, di quello che è sviluppato attraverso questa tecnica dell'anfora e ha da appena di lunghezza a vino. E tutto l'interesse di questa tecnica che conta in gli stesso tempo a storia di Agorsiga e di una sorta di patrimonio, infine, culinario.
3: E fermo caso ben inteso con l'alcol, ci ritroveremo domani per la nostra terza tappa verso Gade Radio.
4: Yeah.
3: A domani per Ingiro, sempre qui, Nanta Via Orientale, e con Sampier Oumari. A domani.

puoi andarne la vicina in tre salti che a piano. Custi un sera scherzina per giugnesina per anno. Averai fatto stenti per empieno tornaggio, aprimi se tu mi senti.

0: Chi faceva tutti i gala durante quelli calori, quando l'usore fala fronta i travagliatori. Se tu circa sta confonde, può comportare la sciagore. Mi importa che quadribiera ad ai passata liscia, e poi ogni questa sera e proisella di biccia. Ava chi si più leggera balla di una scurtiscia. Prestati non dare un posso a buonasera compagna, mi ne entro con trema addosso quanto a me ne va montagna. Pensa su proverbio corso, a cune stento ne magna.
1: A donde arrivati di regola o erano? Di maggio, di giugno, prima isoleone e a montagnera. E dunque un momento importante di un calendario pastorale che si prepara una onda per l'estate. Senti le vorbici.
2: Quando si lavora non si va mica di riposo?
3: No, normalmente si sentia, avanti si sentia che è vorbice e si sentia pecora e fiasco e frittella. Perché si passava quelle frittelle e si mangiava quelle furbici, pigliava e si mettiano quelle furbici.
1: E mi capire di tempo.
3: Voilà.
4: E voi c'era un gruio vino.
3: E voi c'era il pecore e fiasco. E poi c'erano pochi. Alla fine erano già ubriachi.
4: E le pecore parevano armazzate.
3: Va bene. E ne che erano rosse.
4: Le pecore parevano armazzate. Canteva gli occhi.
1: Ce l'avevi a fine di giornata.
3: Ma non c'era così.
1: E a Zorana, di normale.
4: Ancora non si vediamo più bene, vai donde le portano a dire.
1: Tempi e tempi.
4: Mentre che lui nasce un rosso caldo di un QB. Quando eravamo con QB erano una miciana in pace.
1: Una giornata di dondera e l'occasione di noi di vagonicenza di Barthé Simonetti, pastore benudo da Uodio, per aiutare gli studenti di un liceo, quelli che domani saranno pastori. Come è lui?
5: A principio per fare agora, e dopo attacchiamo a fare un cusciutto, dopo il cusciutto faremo un altro golpe a spalla, e poi andiamo al gol, o gol a Gabbo, a Pinucci. Quando faremo il nostro senso, giriamo l'animale e si finisce il nostro senso.
1: Dunque c'è tutta una tecnica. C'è una tecnica,
5: ci sono i principi non li trovo, ne conosco che attaccano ben un volo, ma devi stare a fare, dopo c'è la seguita là, secondo se tu sei mancino, perché tanto non attacchi mica in stessa maniera, e dopo gli altri, gli altri sono, fermo come abbiamo sempre fatto.
1: Quale che ti ha imparato un mestiere?
5: È babbo.
1: E tutti i pastori che venivano per...
5: Che tanto le begaie, noi avevamo sempre avuto, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultima domenica a aprile. E abbiamo la nostra equipa,
1: e girate.
5: Questa domenica eravamo... per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna. Qui andiamo a tornare a fare l'ambalagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e un fratello andrò in corte, perché noi siamo baretti, così possiamo fare, anche se c'è due donne lo stesso giorno, possiamo fare.
1: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di
5: trasmettere? Dico francamente, la passione seguo i nostri amici. E per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino, che già non è poche di niente che bene noi abbiamo preso un solo e che avviene un mese non sanno manco più se te esisti. E ne ho messo i miei amici, mi ha principiato da Jean. Jean è qui e se io bisogno un corpo in mano, so che è qui e Jean sa cosa è qui. Voilà.
1: Jean, 70 anni.
5: Ah so.
2: équipe di Bastione, di Drawaio, e a lui nous, e qui per Bastione a volontà di trasmettere.
5: E a volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non berrebbe più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, che vengono qui a prendere un pezzo urbano a mano e a prendere un solo, perché è più di questo. Quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due qui che l'hanno, sono noi. Perché in continente non è mica gli stessi tariffi, se le vogliono donde.
2: Sto drawaio, ciò che si ritrova oggi, già di noi, ciò che avete fatto da voi anni e anni. Avete mantenuto una cosa che si perdia e oggi arredruemo, perché avete mantenuto
5: questo. Arredruemo, e no, perché questa situazione così muove, al momento non c'è più pastore, ad aspari a tempo all'edrica. Ma

0: foire. Pourquoi son problème?
1: Il arrive en
2: tout temps. Tu la valorisa. Tu la valorisa strunichtier ou per. Diventa una affaire bouli, dis là.
0: Ma è sempre stato una affaire bouli, dico. È sempre stato una affaire bouli, dico. Quando tu eri che c'è una subvenzione per entrare a Garneulat in corso, dico. E che per entrare un sacco di rano, pa che ho più brezzo. C'è una volontà politica. Non so mica se le di Guio o se le di Grandi, ma c'è una volontà politica di sicuro.
2: A Vine o Brezzo ce la paghiamo.
0: A Vine o Brezzo o paghiamo noi. Voilà, o Brezzo o paghiamo noi e dopo del tic-tac e dopo andiamo in Bietta non hanno una detta e c'è tutto che si ne va. Ma, e per stare ai giovani, se abbiamo, ci vuole mettere in condizione che le possono lavorare. Ben, tranquilli. E che le vincano la sua vita. Perché se si può che le finiscano a RSA, è meglio che le si trovino un altro mestiere. Eh? Mi spiace di dire, ma è meglio che le si vivano a RSA.
2: Ma si capisce.
0: Ah oui. Allora che qui non è mica perché il bastore non è mica un mestiere. Il bastore è come un brede, è come se sei un sacerdote. Perché non c'è nulla che conta. A meno che tu sei per un parete di famiglia e tutto, che tu ti possa arrangiare. Ma i sedili, le gens parlano che non si è andato allo Cabuano. A mano a 5 mesi e 6 ore ne sono culo a Bego.
2: È essenziale, è essenziale a mantenere.
0: Beh, oui, ma non fare la gabbia. In più di questo, alle biga audio, perché anche un po' se tu vai giù a gare, tutto un cremico, ciò che tu spendi è dalla mandia. Cioè. Se passa, e se tu vendi un latte, anche un peggio. E voilà.
2: E per via. Ma
0: un forte problema. Perché se tu trasformi, non hai mica tempo di occuparti di esportazione di animali. O puoi mica cagare, andare a vendere un gaggio, lavorare o smattare.
2: E fai i documenti di noi.
0: E fai i documenti. Qua di noi, guarda.
2: Non ne parliamo.
0: Voilà, no, sì. E tu quello se la sorriso sul gatto. Ma io fai i documenti, cacciò una bigra, tu un papia, cacciò un bidello, tu. E poi già fai così, e culo, nananina. E poi controlla un corno, una merda. Scusa.
2: No, ma c'è una realtà.
0: Ma di aria di là. E quella fa, e pedale a me mi faccia piacere di vedere, le dico, ma dopo in che condizione saranno da là a 10-20 anni?
2: Questi momenti di tramandare sono sempre l'occasione di mettere in lume ciò che si basa di la nostra realtà, e fa di paura, e di una ricchezza, e sappiamo tutti che da qui a poco i nostri allievi, i nostri pastori, voilà. Non avranno mica a bene, è una realtà.
0: Poi è complicato perché è montagna complicato per via di un vondario che. Tra quelle somme che aspetto, i luoghi, i terreni che sono aperti ancora, non è stesso, sempre stesso a fare. In piaggia, l'altra speculazione che rabbortano assai, e gas, e o bastore che non si per radio, per radio. A fuori misura siamo come gli indiani, ci impuntano, ma a un momento dato se non due ce ne impuntano.
2: Tempi a Dara era più.
0: Era più valore che a casa.
2: Ecco, e al XVIII secolo, par un detto. Oui. E oggi a nostra Dara è moisone di stadere. Se domani finisciamo la guerra o un'altra realtà, saremmo obbligati di ritornare a Dara.
0: E mandiranno i barpins. E io mi amo Garno e qualche caso e mi radio sempre, di una vascia urto, a sua fame e mi radio sempre.
2: Sì, ma perché ci sapeva?
0: Beh, mandiranno i barpè. E i colpevoli non saranno mica quelli, sono quelli che non hanno venduto, manco perché qualche siega ha un chioso, con una piccola redirata, a principio hanno una redirata di pastore. Domani a fa cagare che sia lì c'è da, c'è un milione o i milioni.
2: È difficile,
0: eh? Tu a vincere manca 1000 euro. Se tu non hai mica dove io l'ho preso, non li ne puoi mancare, a sta niente. Non li puoi mancare. A fare di perché mi va tante case, perché abbia si fa 100 case, non fermo mica 3 casoni.
3: Une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
2: Dia d'ouvrir, vous dites.

0: À deux secondes.
1: Non, diamo seconda, tu me diras un moment. C'est vraiment un piacere di mettere in sovraisione, perché se lo sei portante.
0: Ma c'è di già dei, diga?
1: Si
0: sbrogliare?
1: Avevo già piato appena al mondo e ci avrò già fatto così, spero.
0: È stata l'occasione di scontrare Pastor e di Agazinca, di Dralonca, di Osio.
1: È veramente un momento di spartire con i pastori all'ingiro ed è assai importante
0: di mantenere.
1: E di mantenere queste tradizioni.
0: Non penso mica che da altri genti d'agricoltura ci sia questa volontà di mantenere la tradizione, un savoir-faire antico e di mettere tutto questo lavoro in lei a cui morire. Tu diventerai un agricoltore, un pastore con questa parte di tradizione, ma di noi una parte di modernità.
1: E voglio mantenere questa tradizione e far attendere alla mano e con il mondo è un momento veramente di spartire.
0: Perché tu ti piace in questi momenti con la mia famiglia e gira un momento così di tradizione, ma di noi di Lea.
1: E perché sono sempre stato così ad attendere e dunque ci voglio continuare a fare così. Quando ti va a attendere è importante di donare bere. È stato, ma bon, c'è il momento di spartire, come faceva i nostri vecchi, e mica fa la così, la macchina.
0: Donc, da qui a poco ci sarà una dondera in Balagna.
1: Da qui a poco ci sarà una dondera in Balagna.
2: Giorni scorsi spassigliando, e se macchia presa legne, agli scontro sumerello di razza che si spende, ma contato a sua vita mi so quasi messa piange.

acque di gonzo morti sorbo, si stracqua non quel chi ceppa, e si ne de ti augurbo. Ugor sui tutti i tempi, ma trattato con disprezzo, gli estemme carci in corpo, e rocchietta dentro bezzo. A porse sto malestà, io mi ne so abbezzo. Se qualche volta per disgrazia mi sbagliava in regione, mi stipava

0: per finisce sa sfortuna, mi resterà per rigordo.
1: Cavizzone,
0: basti e fu.

0: Trib, votre magazine de reportage avec Evelyne Fontane.
1: Adun derai compia e sta dun piagettamento di basta sto momento cu sti bastori, Letizia e tutti i amigi. A ritrovabi pedal tre scoberti in revisione. Shala de Villa.